Ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti ho chiesto, ma che ti